0: Rini thai hono khai deson ni gochana tena mi ta si khoni se ne ju ko wau ne thon khoni scientists ko zan researchers kharam di la khagi di la kana di ke di ko zan rindi kon ki thai khai deson ni gochana kha kharan di khara di no di te chi ta kon sma go di zan tena sma mi te chi ta jage di te chi ta i jago kon lo ni ke di ta si khon di go ta go di son de the khon di la kage tuzun dai chasen market leasement la ka sali te chi ta di ta si khon di go la na he go de market ta go di
1: ka tu to so a go ne zo a jemi go zen ko ho te lo na se cho da se ma si na sa
0: o kyo ni ya kre si jun di ta ho na kha en de so ni go zen te na mi ta si khon di go ge na ta scientists go researchers la ka i ti la ka ke le le ti ho la ja ta ko na di ke ti ki kondiyatsini dhe la kondiyo la jun di unki thai khai ndego dhe la konsla yo diyo za deshu jayi gong za deshi tashu jayi gong langdi ke di lamli.
1: Ka kha kondi maita ka nahi la big explanation wa zinti la te a zhan a fi kazan da wa zan mao zan di gu liyo dhe dhe ju kha ekuri me wan shesu rao di te ka kha kondi cho konda di te di se yi siya te di Dei con isso é com a tia cosa. Chuje cotin, digita qualquer das três cotin me com a condia da chocola. A rota culiacha. Cosa tampa de qualquer das três que culi a fichem de tu som com a mesma oxigena chede que agora com a mesma sendi me pensa. Tu que se condile. Conha se culi a gostar de sa. Tuon ki kagondi le. E ti ko kora, chi son ki mezione shon le. In se ai ko manda. E ti chi meton ra gusta ota, da so, ne shon ota, da ti mi lo ki a zon zengo. E si ju kondi manda ota, ka chi son. Ti tre ka pe ti kondi ju. Ni tre le ke se ni se on de. Unico cuore da fronte sono tanti meglio di quando c'è da andare a zona e con cambio mangia e ci si ne sono lasciati abbiamo dato in cosa e che si è di la tua sonti sempre cosa che ci giù i conti mangia o niente mi ha fatto e sono lì in te e la cosa a zona si è fatto Ichi tako ke oto de se chi wa. Ichi la se nahe nji yao de mata nyesu yi tao de za. Inbe yuwa de mo koke oto de se oto chi wa koke oto de to nye ma nabdi. Tuko nabdi la ichi e son u su lea cha. Ichi a kondi e ta. Dikondi ta le chi e te dikondi ju. Gachi ne ta ka la ho de yao de wa se nbe ke jani she. Kondi ju konefi se komo shubo je onde jiju ki kondi gwaan dale. Kuzo nai dene kondi ju ki kondi gwaan dale kuzo. Chati kwen chi na iti ya ka netle da gwaan da. Ka kode shi ya netle tamye jade ni dilon. Iji kondi maan dara si nye uni beke la se netle hule ile. Ka kondi ya maan da jie shon ki zani shole da chua kondi go to ko loa jume diyan de. Iji kondi zin on zan zan de a siu shake zin kakin de tse kwa handa.
0: Iji da si kondi kundi gwa ta ne kia in lega ti zan di go zan de don kondi shu la ka kundi ya tsa go jau rin di son de jie hu le zin on la sa shu la ka kha in de tega se ka an dea kondi me tau de a son de iji la tan di go jau rin di son de.
1: Ka iji ju ka iji kondi go loa la Kodin chua da sasa la tesha ni di manba gwa ke duwaan te da ka jie son de jo kodin son. Ka la kondi yan da lan di kodin jie na iti de ka se ta aja iti yon me che o da pi. Iti kondi ko lon a
0: Tasi kandi ko na tai ni dengo la na hego inde.